folle. Odarlo, già non odarlo, cos lasci rinomarallo, già non marallo, cos lasci rinomarallo, già non marallo. Oh, oh, oh, voli, aros, camaro, voli, toh, toh, toh, voli, aros, tu no, zo, voli, tesan, zan, cobo, han, mertus, no, wintos, han, tesan, zan, cobo, han, mertus, no, wintos.